0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Gelato, gelato e ancora gelato. Eh sì, perché gustare un buon gelato non è solo un piacere per il palato. Quel momento spesso desiderato racchiude anche tanti benefici per la salute del corpo. Il gelato è in grado di fornirci energia immediata, calcio e fosforo per le ossa e, se lo scegliamo alla frutta, pure vitamine. Nel reparto surgelati di Penny, dalle gelizie, il cono alla panna. La confezione da 6 pezzi è scontata del 20% a 2,39 euro. E da Penny una gustosissima novità firmata dalle specialità Cuor di Terra: sorbetto al fico d'India, arancia rossa di Sicilia. La confezione ha uno sconto del 20% a 1,59 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: più.
1: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Belle le serate in questo periodo in cui ci si gode una temperatura piacevole, giusta, né troppo fredda né troppo calda. Se ci fermiamo a bere qualcosa in giardino, chiacchierando con i vicini di casa, teniamo al fresco qualche birra. La birra del mese di Penny è la Tennent's Super in lattina. La birra la possiamo usare anche in cucina per sfruttare il suo aroma e le sue caratteristiche chimico-fisiche che migliorano la consistenza e il gusto dei piatti. A questo proposito, sentiamo un cliente di Penny come usa la birra in cucina.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Possiamo fare delle frittelline facendo una pastella con la birra, quindi facendo birra, uova, farina, sale, fare dei cubi di formaggio, metterlo all'interno della pastella e poi friggerlo al momento. Viene servito di solito sotto un'insalatina di soncino condita con magari un goccino di aceto di lamponi.
1: Delle frittelline con pastella di birra, ottima idea. In offerta abbiamo la birra Tennent's Super, birra del mese di Penny. Fatene scorta perché una lattina da 44 centilitri costa appena 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Vi solo da Penny.
1: Siamo nella stagione nella quale spesso e volentieri gustiamo piatti freddi, volendo anche all'aperto, a diretto contatto con la natura, in una giornata lavorativa nella pausa pranzo per chi ha a disposizione nelle vicinanze un parco, o nel weekend se programmiamo una gita. Nel reparto freschi di Penny anche il petto di tacchino al forno e le freschette. La confezione acquistata con la Penny Card ha uno sconto del 21% a 1,49 euro. Per completare i nostri piatti freddi, il formaggio. E qui abbiamo i prodotti di Valbontà, realizzate con latte 100% italiano. Provolone piccante DOP, in una confezione scontata del 20%, in offerta 2,85 euro.
2: Private Label, i marchi propri di

0: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: arrotonda e dona.
1: La collaborazione tra Penny e la Croce Rossa Italiana continua e si sviluppa con nuovi progetti di sostegno e di inclusione. Ne parliamo con Monica Di Maggio, Sustainability Manager Penny. Ciao Monica.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati.
1: Monica, prima di entrare nel merito delle attività, vogliamo ricordare come e perché nasce questa collaborazione con la Croce Rossa Italiana?
2: Guarda, Croce Rossa Italiana è un nostro partner ormai dal 2023, quando abbiamo cominciato a collaborare con loro in occasione della guerra in Ucraina, e poi si è evoluto ulteriormente attraverso iniziative specifiche per essere vicini al territorio

0: comunità, che comunque, come sappiamo, è uno ormai dei valori fondanti del nostro percorso di sostenibilità e con il quale noi cerchiamo di ispirare la realizzazione del nostro business. Per cui è una collaborazione di lunga data che ci vede con questo ultimo progetto davvero in un altro campo non esplorato, legato proprio al sostegno dei più giovani, dei ragazzi e dei bambini.
1: Adesso ci arriviamo, però un passo alla volta. Allora, Monica, ancora una volta, dal 21 al 31 maggio Penny rinnova l'attività Arrotonda e dona in favore della Croce Rossa Italiana. Ci dici perché e in cosa consiste?
0: Certo, allora diciamo che chiediamo in questo caso ai nostri clienti di essere con noi nell'aiutarci a realizzare dei progetti specifici, e quindi questo è un gesto concreto che si può fare semplicemente alle casse. E quindi diciamo che la cassiera chiederà, se si vuole arrotondare, lo scontrino all'euro successivo, e affinché questa piccola parte sostenga il nostro progetto. Quindi un gesto concreto che anche i nostri clienti possono realizzare per aiutarci a sviluppare questo progetto in cui crediamo molto.
1: A proposito di progetti, Monica, c'è anche un nuovo progetto che si chiama REMI, che è Ricreazione ed Educazione Minori, che vede coinvolte, questa è una cosa molto bella, da vicino anche le nostre persone. Puoi dirci i punti focali di questo progetto e come i nostri collaboratori sono e saranno protagonisti?
0: Guarda, è un progetto a cui io particolarmente tengo molto, perché comunque ci consente di fare un progetto destinato ai più giovani, e parte da un dato che è molto importante, che è un dato Istat del 2024, che vede la povertà assoluta in aumento tra i minori di 16 anni in Italia. Voi pensate che più di 1 milione di ragazzi versano in queste condizioni. Cosa significa? Che i bambini e i ragazzi sono in povertà sociale, in povertà educativa e in esclusione sociale. Quindi con questo progetto vogliamo davvero mettere a disposizione dei ragazzi, utilizzando e quindi supportati dai comitati regionali dislocati sul territorio nazionale della Croce Rossa Italiana e dei loro volontari, delle attività sportive, artistiche, ludiche, alle quali diversamente non potrebbero avere accesso, attività di gruppo ricreative, gita al mare, in montagna, del cinema con altri ragazzi, proprio per favorire quella famosa inclusione sociale che li deficitano, no? E che quindi possono favorire proprio il loro sviluppo anche da un punto di vista sociale. E per questo abbiamo scelto delle città dislocate su tutta Italia, quindi Milano, Roma e Catania, quindi nord, centro, sud, laddove noi siamo presenti, proprio per dare questo contributo. I nostri collaboratori sono estremamente importanti, perché attraverso un'attività di volontariato avranno proprio l'opportunità di fare un'esperienza umana, a mio parere, incredibile, partecipando e dando proprio supporto durante queste giornate ricreative, quindi entrando in un progetto che quindi non è soltanto legato a un sostegno economico, ma davvero un percorso umano e di grande valore sociale che vogliamo mettere a disposizione anche delle nostre persone.
1: Vuoi farci un invito, un saluto per i nostri clienti e ovviamente anche i nostri colleghi, i nostri collaboratori?
0: Guarda, io posso dire solo una cosa dal profondo del cuore: aiutateci a rendere felici questi bambini che ne hanno diritto. Hanno diritto alla spensieratezza e alla gioia della loro età.
1: Fantastico, grazie ancora Monica Di Maggio, Sustainability Manager Penny. Penny e Croce Rossa Italiana, responsabilmente insieme e vicini alle comunità del nostro territorio, proprio come abbiamo sentito, in un percorso appunto condiviso di valore sociale e umano.
2: Arrotonda e dona. Con Penny, resta solidale.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Facciamo la scorta di surgelati, sempre pronti in cucina per ogni evenienza. Arriviamo a casa con il desiderio di metterci a tavola in pochi minuti o all'improvviso abbiamo invitati, i surgelati fanno al caso nostro. Cuori di carciofo Orto Mio, trifolati in padella con olio extravergine, aglio, sale e prezzemolo sono un ottimo contorno. Da Penny c'è uno sconto del 70% sul secondo pezzo, vostro in offerta a 54 centesimi. Sconto del 70% anche sul secondo pezzo di un altro prodotto surgelato, gamberi indo-pacifici di Gran Mare. Da portare in tavola magari con pomodorini e sfumati con del prosecco. Anche in questo caso, come vi dicevo, sconto del 70% sul secondo pezzo, vostro a 1,20 euro.
0: Penny, la primavera nel carrello.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Siamo a maggio ed è arrivato il momento del frizzantino. Da Penny è arrivato il vino del mese. Sto parlando del Verduzzo Bianco Frizzante IGT. E a voi, quando piace bere il vino? Sentiamo.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il vino piace berlo in compagnia, comunque compagno di pasto, bevuto con moderazione, allieta la convivialità a tavola.
4: Il vino piace perché è aromatico, si accompagna a ottimi piatti, rende più allegra la vita e preso da giuste dosi è una cosa favolosa, insomma. E poi anche benefico per la salute.
5: È buono perché rende felici, in una bella serata, un bicchiere di vino volentieri.
1: Sì, ci vuole Verduzzo, il cui profumo è di frutta matura, pera, mela, pesca, ma anche miele e fiori bianchi, da abbinare a formaggi freschi come ricotta, robiole, mozzarella, ma anche a dolci secchi e biscotti. Curiosità, pensate, un tappo di sughero legato ovviamente al vino può contenere fino a 800 milioni di cellule d'aria. Incredibile. Da Penny il vino del mese è il Verduzzo Bianco Frizzante IGT. Bottiglia in sconto per tutto maggio a solo 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Prodotti salva spese immancabili nel volantino di Penny, offerte valide sino a mercoledì 3 giugno. E troviamo anche la pasta integrale La Molisana, storico pastificio fondato a Campobasso nel 1912. A quantità limitata pasta integrale La Molisana, formati assortiti in pacche da mezzo chilo, scontati 99 centesimi. Tra i prodotti salva spesa anche il sugo per condire il nostro piatto di pasta, passata di pomodoro Pomì. E in molti ricorderanno che negli anni 80 Pomì ha rivoluzionato il mercato introducendo il celebre brick in cartone e lanciando uno slogan diventato famosissimo: o così o Pomì. Passata di pomodoro Pomì, il barattolo di vetro è in offerta 95 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un

0: e verdura di Penny. Tutta salute!
1: Vi voglio proporre una ricetta per mangiare le verdure in modo goloso e allo stesso tempo molto leggero, le lasagne di verdure e preparate solo con le verdure. Gli unici ingredienti sono 2 melanzane, 3 peperoni, 3 pomodori e 3 cipolle. Le melanzane vanno affettate e messe mezz'ora sotto sale e poi risciacquate. Pomodori, peperoni e cipolle vanno puliti e tagliati a fette. Prendete una teglia e formate gli strati alternando fettine di melanzane, peperoni, pomodori e cipolla finché la teglia è piena. Strato dopo strato condite con dell'olio, origano e sale. Io aggiungo anche un po' di salsa di soia che dà un sapore molto buono. Per questa ricetta trovate tutti gli ingredienti nel reparto frutta e verdura di Penny, tra cui anche i peperoni.
0: Tutta salute! La

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Mettiamo nel carrello una bella anguria che fa molto bene quando inizia a fare caldo, apporta acqua, idrata ed è l'ideale da mangiare nei momenti più caldi perché rinfresca e mantiene leggeri. Mangiata da sola si digerisce in appena mezz'ora, è dunque una merenda leggera. Adesso da Penny trovate l'anguria coltivata in Italia al prezzo di appena 99 centesimi al chilo. Poi sgranocchiamo salute a merenda, da Penny adesso c'è lo speciale frutta secca e abbiamo in offerta le arachidi. Sono molto nutrienti, ricche di proteine e grassi benefici. Un superfood da mangiare per uno spuntino al lavoro. Un aiutino ad essere più concentrati. In offerta le arachidi Jumbo, confezione da mezzo chilo, al prezzo di 3,99 euro.
0: Scopri le offerte di primavera.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: Penny FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423.
0: Penny FM, Penny FM.
1: La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: e verdura di Penny.
1: Tutta salute.
2: Domanda molto semplice: qual è il vostro frutto preferito? Il mio sicuramente la pesca, insieme magari ad altra frutta che arriva con la primavera e poi con l'estate, come le fragole, le albicocche, le ciliegie, però la pesca è qualcosa che metto sempre al primo posto. Pesca che fa tanto bene anche alla salute. La pesca infatti regola la pressione sanguigna, questo grazie alla presenza del potassio, che ha delle proprietà vasodilatatrici. I suoi effetti infatti riducono lo stress del sistema cardiocircolatorio, con effetti positivi sull'ipertensione. Allora oggi magari prepariamoci una bella macedonia di frutta fresca, frutta principale in questo caso, protagonista la pesca. Da Penny reparto frutta e verdura trovate in offerta ovviamente le pesche.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Per pulire bene e facilmente tutte le superfici, in casa non dovrebbe mai mancare un panno in microfibra. È costituito da sottili fibre di poliammide e poliestere che trattengono i grassi e l'acqua. Riescono così a catturare in profondità anche le più piccole particelle di sporco, polvere e incrostazioni. Da Penny abbiamo in offerta i panni in microfibra Colors XL Vileda. La confezione da 4 panni costa 3,99 euro. Se ne acquistate 2, il secondo pacco costa appena 1,20 euro. Poi, quando puliamo i pavimenti e laviamo le superfici di casa, usiamo un unico prodotto, così risparmiamo tempo e le pulizie diventano anche più semplici. Molto utile lo sgrassatore universale Chantecler. Adesso c'è lo sconto sul secondo flacone che acquistate, dunque un flacone costa 2,99 euro, il secondo appena 90 centesimi.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Penny. Assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.
1: Desidero mettere l'accento sull'importanza di un corretto nutrimento anche per i nostri amici a quattro zampe. Una dieta equilibrata protegge il loro sistema immunitario, li aiuta a mantenere il peso forma e assicura un pelo lucido e forte. Nello speciale pet food di Penny anche Pure Delight Viscas per i nostri gatti, i nostri miau. Prodotto da una storica azienda nata a Los Angeles, Stati Uniti, nel lontano 1936, è diventata nel corso degli anni una multinazionale. La confezione da quattro pezzi di Pure Delight Viscas vi aspetta in offerta nei nostri punti vendita Penny, 1,79 euro.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Voi come fate colazione? Se vi piace mangiare i biscotti con un caffè nella tranquillità di casa, adesso da Penny abbiamo in offerta le gocciole. Biscotti famosissimi a forma di goccia. Sono fatti di una squisita pasta frolla friabile e una pioggia di gocce di cioccolato, senza olio di palma. Con Penny Card una confezione costa 2,99 €. Acquistando le gocciole ricevete anche 30 punti extra sulla Penny Card per la raccolta di premi. Poi da Penny trovate anche un prodotto considerato un elisir di lunga vita perché molto ricco di fermenti lattici e probiotici, il kefir, che è una miniera di sali minerali, calcio, magnesio e fosforo ed è anche una buona fonte di proteine. Adesso una confezione di kefir bianco del marchio Wellness costa appena 79 centesimi.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Penny. La primavera nel carrello.
1: Siamo entrati nella seconda parte della primavera e si riscopre gradualmente il piacere di rilassarsi, abbronzarsi. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto voi clienti come vi rilassate al mare.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Quali sono i suoi ricordi del mare? Cos'è che le piace? Come si divertiva a mare? Come si diverte?
4: Il riposo, che dal mare mi riposo e sto bene.
3: E come fa a riposarsi?
4: Mi sdraio e dormo.
3: Mi sembra un'ottima idea.
1: Ottimo, proteggiamo la pelle quando la esponiamo al sole, soprattutto i primi giorni quando l'abbronzatura non è ancora formata. Da Penny, nello speciale dedicato alla cura della persona, trovate uno sconto del 30% sulla linea di solari Bilboa.
0: Penny insieme mix. Penny insieme mix. I consigli dei nostri speaker.
5: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: A primavera ed estate c'è sempre un buon motivo per fare festa, per stare in compagnia e bere qualcosa insieme. Da Penny adesso abbiamo in promozione diverse bevande che spesso si acquistano per questi momenti di convivialità, come la birra Corona Extra. Viene solitamente bevuta inserendo una fetta di limone nel collo della bottiglia. Questa usanza però non è diffusa in Messico, paese di produzione. Adesso la confezione da 6 bottiglie di birra Corona Extra costa 5,99 euro. Se preferite poi una bevanda analcolica per i vostri pomeriggi e serate tra amici, da Penny trovate in offerta anche il tè freddo al limone e alla pesca. Le bottiglie di bel tè da 1,5 litri costano appena 65 centesimi l'una.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: per una spesa di valore. Basta un penny, basta un penny.
1: Benvenuti da Penny, dove trovate sempre delle offerte speciali per i clienti che hanno la Penny Card. E voi clienti affezionati lo sapete bene, eh?
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Beh, tanto sconti su alcuni prodotti.
4: Al momento, quando vado in cassa, ogni tanto mi trovo con qualche sconto. E questo mi fa piacere.
3: Ma a parte mi piace portarmela dietro, però ce l'ho avuta dall'inizio quando hanno aperto il negozio, c'ho anche una borsa ancora originale di quella volta. E niente, ci sono gli sconti che vanno molto bene.
1: Solo con Penny Card 3 più 1 gratis, anche sulla birra Peroni, l'ideale per dissetarsi pure per accompagnare un trancio di pizza. E allora solo con Penny Card 3 più 1 gratis sulla birra Peroni e un pezzo è scontato 1,12 euro.
0: Penny Card, per una spesa di valore.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Mangiare un gelato di pomeriggio fa bene alla mente perché rappresenta una pausa energetica e gratificante, ottima per rinfrescarsi e risollevare l'umore grazie al rilascio di endorfine. È una merenda ideale come spuntino post attività fisica. E allora da Penny vi aspettano i coni alla panna alle gelizie. Vengono solo 2,39 euro. E poi del marchio le specialità Cuor di Terra vi aspetta il sorbetto al fico d'India, che si chiama così a causa di un errore geografico. Cristoforo Colombo lo importò dal Messico credendo di essere arrivato nelle Indie, da qui il nome fico d'India. Tutto questo sapore era chiuso nel nostro sorbetto a solo 1,59 euro.
0: Gli speciali di Penny.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Colazione da Penny. La gioia del buongiorno in una tazzina.
3: Il caffè. Che rapporto avete con il caffè? Quando, come e quante volte lo gustate?
4: Penny FM lo ha chiesto a voi.
5: Allora, la prima cosa che faccio quando mi sveglio è bere il caffè. E soprattutto poi dopo i pasti principali e la sera. Mi piace cremoso o a volte per merenda anche un marocchino con un po' di cacao.
6: E cosa rappresenta per te il caffè?
5: Tantissime cose, giuro, non riuscirei a vivere senza.
3: Per soddisfare il vostro desiderio di assaporare una tazzina, Caffè Espresso Casa Segafredo, storico marchio fondato a Bologna nei primi anni 70. La confezione da 250 grammi di Caffè Espresso Segafredo è in offerta con uno sconto del 20% a 3,45 euro.
1: Buongiorno!
0: Buongiorno!
2: Colazione da Penny, riuniti intorno a una tazzina.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Fra i cibi da prediligere in primavera, mangiare petto di tacchino è un'ottima scelta perché è una carne magra, digeribile e nutriente, ideale per rimettersi in forma dopo l'inverno. Con l'arrivo della bella stagione, il corpo beneficia di alimenti che non appesantiscono la digestione e apportano proteine nobili per l'attività fisica. Da Penny il petto di tacchino Le Freschette viene solo 1,49 euro grazie alla Penny Card. E poi portiamo in tavola anche il provolone. Il nome deriva da prova, riferito all'antica tradizione casearia di prelevare un piccolo pezzo di pasta filata per testarne la consistenza e lo stato di maturazione. Questo assaggio di prova ha dato il nome al prodotto finale. Il provolone Valbontà viene solo 2,85 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: gli speciali di Penny.
1: È il momento di fare affari da Penny grazie al fuori tutto su tanti articoli per te e la tua casa. Cercate l'area dedicata a questa promozione perché ci sono molte offerte sugli articoli non alimentari che sono rimasti dagli speciali delle ultime settimane. Ad esempio custodie per vestiti e coperte da riporre per l'inverno, grucce, appendiabiti. Questo era lo speciale cambio stagione ad aprile. Oppure zaini, ciabatte, sedia sdraio, ombrellone dello speciale aria aperta. Ma ce ne sono tanti altri. La promozione fuori tutto e gli sconti valgono solo con la Penny Card, la tessera fedeltà di Penny. Tanti articoli costano solamente 1 euro, 2 oppure 3 euro. Sugli articoli più grandi c'è lo sconto fino al 50%. Queste offerte valgono solo sulle cose che trovate nell'area dedicata al fuori tutto.
0: Gli speciali di Penny.

0: solo da Pemmi.
1: Prepariamo la pasta con carciofi e gamberi, perché mangiare carciofi in primavera è un tocca sana per depurare il fegato e contrastare la stanchezza grazie alla cinarina, che aiuta a eliminare le tossine accumulate durante l'inverno. I cuor di carciofo Orto Mio vengono solo 1,79 euro, e grazie allo sconto del 70% la seconda confezione viene solo 54 centesimi. È il momento di aggiungere i gamberi, che contengono astaxantina, utile per combattere l'invecchiamento cerebrale. Sono a marchio Gran Mare, vengono solo 3,99 euro, ma grazie allo sconto del 70% la seconda confezione verrà solo 1,20 euro.
0: Penny, la primavera nel carrello.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: In questa puntata di Golosi di Sport rendiamo omaggio a un uomo incredibile, Alex Zanardi, ex pilota automobilistico e paraciclista, scomparso all'età di 59 anni. Nel corso della sua carriera di pilota automobilistico si è laureato due volte campione nella categoria kart, mentre nel 2005 ha vinto il campionato italiano Super Turismo. In Formula 1 ha corso per le scuderie Jordan, Minardi, Lotus e Williams. Nel 2001 la sua vita è cambiata radicalmente a causa di un gravissimo incidente durante una gara del campionato kart in Germania, a seguito del quale ha perso entrambi gli arti inferiori. La determinazione di Zanardi lo ha portato a diventare campione anche nel paraciclismo, dove ha conquistato 4 medaglie d'oro nei Giochi Paralimpici di Londra e Rio e ben 12 titoli ai campionati mondiali su strada. Zanardi, per la sua capacità nel reagire all'infortunio, è stato spesso definito un fenomeno. Al Festival dello Sport di Trento raccontava cosa significa per lui essere un fenomeno.
2: Io credo che nella vita ci siano tante cose diverse che possono attrarre ognuno di noi, però ce ne sono veramente poche che possono poi lungo il cammino ispirarti. E se essere fenomeni significa sapere riconoscere che cosa davvero ti può ispirare, che cosa ti può far desiderare di diventare una persona migliore per far meglio quella determinata cosa, beh, credo di esserlo stato.
1: E ancora Alex Zanardi in quell'occasione mise l'accento su un concetto molto importante.
2: Il fatto di saper riconoscere un obiettivo che è importante per te. Se tutti corrono là in fondo, sicuramente c'è qualche cosa di bello, se no non andrebbero là. Però cerca di capire cosa c'è, non ti mettere in scia per dire anch'io. Comincia a fare quella che vuoi fare tu. E poi magari ti vengono dietro anche gli altri.
1: Alex Zanardi è stato e rimarrà un esempio per chiunque. È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Tra i prodotti salva spesa troviamo la pasta integrale che grazie al chicco intero non raffinato offre un alto contenuto di fibre, vitamine e minerali come ferro, magnesio e potassio. Il suo vantaggio principale è l'indice glicemico più basso che garantisce maggiore sazietà, energia costante e benefici per la salute cardiovascolare. La pasta integrale La Molisana viene solo 99 centesimi. È il momento di condire la pasta con la passata di pomodoro Pomì, un prodotto 100% italiano ottenuto da pomodori freschi raccolti in stagione. È ricca di licopene, antiossidante che aumenta la sua biodisponibilità con la cottura. La passata di pomodoro Pomì viene solo 95 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.
2: Breakfast in bed every day. And I know it's not a face. You care for me so well. You love me, I can tell. Woken up by a lovely smell. Feeling cozy, wrapped up in the sheets. How did I get this lucky? Can you tell?

al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un

0: gioia e risparmio da Penny. È primavera. È primavera.
1: Noi siamo gli altri.

0: salva spesa di Penny.
1: Forse oggi volete prendere un vino leggero da bere durante la giornata quando dei conoscenti vengono a farvi visita in modo informale. Ci sono molte situazioni come questa: amici che vi aiutano in qualche lavoro di casa e poi si beve un bicchiere insieme, oppure ci si incontrano mezz'oretta prima di continuare a fare le proprie commissioni. Un buon vino leggero da bere abbinato ad uno stuzzichino del formaggio o dei grissini è il Trebbiano IGT. Sentiamo un sondaggio fatto tra clienti di Penny a proposito di vino.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il vino solitamente lo bevo in compagnia, a casa di amici, ad eventi, fuori a cena, in ristoranti o locali, e non ho una grande preferenza tra rosso o bianco, a seconda, diciamo, della pietanza che ho davanti, scelgo, spesso anzi mi faccio consigliare.
1: Ogni tanto un bicchiere di vino ci sta, è quel modo di fare due chiacchiere senza l'impegno di una cena o di una grigliata. Adesso trovate uno sconto del 50% sul vino bianco Trebbiano di Puglia IGT. Una bottiglia costa appena 1,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Riparte il nostro pomeriggio di acquisti in tutti i Penny d'Italia. Allora parliamo di anguria, quindi di frutta fresca estiva. Per rendere l'anguria più gustosa ci sono degli abbinamenti particolari molto efficaci. Ad esempio, aggiungendo il sale ne esaltiamo la dolcezza naturale, poco, il lime o il limone invece fanno sembrare il frutto più zuccherino, o ancora pepe nero o peperoncino che col contrasto intensificano il sapore. E allora da Penny, anguria coltivata in Italia al chilo soli 99 centesimi, per una merenda invece veloce ed equilibrata grazie allo speciale frutta secca scegliamo le arachidi che andremo ad aggiungere a del pane tostato con delle rondelle di banana. La banana è ricca di potassio, le arachidi ci danno il magnesio, utile per muscoli e sistema nervoso. È pratico come snack pre-allenamento oppure per recuperare energie dopo. Con lo speciale frutta secca, le arachidi Jumbo Amo Natura sono in offerta a 3,99 euro.
0: Scopri le offerte di primavera.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Oggi cosa cuciniamo di buono? Vi do dei consigli in base a cosa le offerte di Penny mi ispirano. Ad esempio abbiamo in offerta le pappardelle all'uovo fior di pasta, che sono molto buone condite con del pesce. Sentiamo come le prepara una cliente di Penny che abbiamo intervistato.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: In genere faccio la pasta con i gamberoni, con le code di gambere, e faccio soffriggere aglio, le teste di gambero e le code di gambero. Se ho il gamberone sano, faccio prima cuocere le teste, che dopodiché le levo, metto le code di gambero, faccio le zucchinette a parte, un po' di concentrato di pomodoro. Dopodiché metto un poco di panna proprio per mantecare, buonissima, e menta.
1: Buona buona questa ricetta, interessante anche il tocco di menta alla fine, le zucchine, i gamberoni. Per quanto riguarda la pasta, troviamo in offerta nel reparto dei freschi le pappardelle all'uovo fior di pasta. La confezione da mezzo chilo costa 99 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Vi solo da Penny.
1: Un bello speciale adesso, speciale sconto del 70% sul secondo pezzo. Da Penny trovate prodotti essenziali, in questo caso per la vostra casa, come lo sgrassatore Chantecler universale a ricarica. Sgrassatore che usiamo in cucina ma anche in altre situazioni, ad esempio per rimuovere segni di pennarello da superfici dure, pulire delle scarpe con suola in gomma e ancora rimuovere la cera dopo aver acceso magari una bella candela. Da Penny, sgrassatore Chantecler Claire universale ricarica, primo pezzo 2,99 euro, il secondo a soli 90 centesimi. A seguire panno in microfibra Vileda in colori differenti, sempre comodi da avere per pulire diverse zone della casa, compresa la cucina, col nostro sgrassatore di prima. Panni che trovate in colori diversi, potreste scegliere quello che meglio si abbina al vostro outfit casalingo. Speciale sconto del 70% sul secondo pezzo, panno in microfibra Colors XL Vileda, primo pezzo con 4 panni a soli 3,99 euro, il secondo solo 1,20 euro.

al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Arrotonda e dona.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per sostenere insieme le iniziative di Penny, per supportare il progetto Remidi, Croce Rossa Italiana. Con l'iniziativa Rotonda e Dona potrete offrire a tanti bambini nuove opportunità educative, ricreative e sportive. Ma per capire meglio di cosa si tratta, Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha intervistato Monica Di Maggio, responsabile sostenibilità Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Monica, ancora una volta dal 21 al 31 maggio Penny rinnova l'attività Arrotonda e Dona in favore della Croce Rossa Italiana. Ci dici perché e in cosa consiste?
4: Certo, allora diciamo che chiediamo in questo caso ai nostri clienti di essere con noi nell'aiutarci a realizzare dei progetti specifici, e quindi questo è un gesto concreto che si può fare semplicemente alle casse. E quindi diciamo che la cassiera chiederà se si vuole arrotondare lo scontrino all'euro successivo, e affinché questa piccola parte sostenga il nostro progetto. Quindi un gesto concreto che anche i nostri clienti possono realizzare per aiutarci a sviluppare questo progetto in cui crediamo molto.
1: Fare la spesa e poter aiutare chi ha più bisogno è un piccolo gesto per noi, ma un grande regalo per chi lo riceve, soprattutto se si tratta dei bambini e quindi del loro futuro. Ecco l'invito di Monica Di Maggio ad aderire all'iniziativa Arrotonda e Dona.
3: Vuoi farci un invito, un saluto per i nostri clienti e ovviamente anche i nostri colleghi, i nostri collaboratori?
4: Guarda, io posso dire solo una cosa dal profondo del cuore: aiutateci a rendere felici questi bambini che ne hanno diritto alla spensieratezza e alla gioia della loro età.
0: Arrotonda e Dona, con Penny, resta solidale.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny ripartiamo dalla colazione o, perché no, dalla merenda, e lo facciamo col kefir bianco della nostra linea del benessere Wellness, una bevanda ricca di proteine, ottima per gli intolleranti anche al lattosio, che viene per la maggior parte consumato dai microorganismi durante la fermentazione, bevanda che viene quindi digerita meglio del latte. Il kefir bianco Wellness è in sconto del 20% a soli 79 centesimi. Tazza di kefir dove possiamo inzuppare dei biscotti davvero unici, le gocciole, un mix perfetto di squisita pasta frolla e inimitabili gocce di cioccolato. Da Penny un'occasione da mordere al volo, perché solo con Penny Card, acquistando una confezione di gocciole pavesi, avrete 30 punti extra. Gocciole pavesi nella confezione da mezzo chilo in offerta a soli 2,99 euro.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: gli speciali di Penny.
1: Da Penny speciale sconto del 70% sul secondo pezzo. È l'ora dell'aperitivo, magari anche sì. E allora immancabili ci sono le Doritos, le patatine la cui forma triangolare nel tempo è diventata iconica e non casuale, perché resiste bene alla rottura, trattiene condimento, è facile da intingere e la si riconosce anche senza logo. Da Penny trovate le Doritos che ricordano la cucina Tex-Mex americana, con un gusto intenso, speziato, leggermente affumicato. Devo dire le mie preferite. Da Penny, con lo speciale sconto del 70% sul secondo pezzo, Doritos gusto Tex-Mex, prima confezione a 2,49 euro, ma la seconda a soli 75 centesimi.

0: magliette che trovi solo da Penny.
1: Da Penny è arrivato lo speciale salva spesa ed è tempo di rinfrescarsi con la birra Corona Extra, da bere solitamente con una fettina di limone o lime e un pizzico di sale. Ci sono tante belle curiosità storiche legate alla birra, ad esempio che nell'antico Egitto gli operai che costruivano monumenti ricevevano razioni quotidiane di birra. Era nutriente, sicura da bere e parte dell'alimentazione normale, quindi la birra come ricompensa. Da Penny, birra Corona Extra, confezione da 6 bottiglie in offerta, quantità limitata, 5,99 euro, e sempre con lo speciale salva spesa anche una bevanda ideale per l'arrivo dell'estate, ovvero il tè. Da Penny in offerta bel tè al limone e alla pesca, tè freddo che ci permette di idratarci e che stimola positivamente il nostro cervello, perché essendoci la teina questa va a migliorare la nostra concentrazione riducendo anche la sensazione di stanchezza. Da Penny con lo speciale salva spesa bel tè, limone, pesca, ogni bottiglia da 1,5 litri in quantità limitata è in offerta a 65 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Che bello quando da Penny arriva la frutta estiva, e sto parlando in questo caso delle ciliegie, buonissime, una tira l'altra, e passeremo l'estate a mangiarle, ad acquistarle qui da Penny. Ma intanto vi abbiamo chiesto molto generalmente qual è la vostra frutta preferita. Sentiamo le risposte.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: La mia frutta preferita è l'anguria, la fragola e la pesca, perché sono buoni e molto dolci.
4: Il melone e le pesche, perché sono fresche, ti dissetano ed è come mangiare un piatto di altro, insomma.
5: Il melone, quello verde.
6: Pesche, vabbè, cocche.
7: Fragole e ciliegie.
8: L'anguria, perché è una cosa fresca che mi fa frescare.
1: Frutta estiva protagonista qui da Penny. Allora, in questo caso prepariamo una ricetta speciale con le ciliegie caramellate. Le mettiamo in padella con un cucchiaino di zucchero, una noce di burro, poche gocce di limone. Cuociamo 5 minuti, voilà, sono pronte e sono perfette da mettere sopra il gelato, i pancakes, lo yogurt o sopra una bella cheesecake. Da Penny, nel reparto ortofrutta, trovate le ciliegie.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Gelato, gelato e ancora gelato. Eh sì, perché gustare un buon gelato non è solo un piacere per il palato. Quel momento spesso desiderato racchiude anche tanti benefici per la salute del corpo. Il gelato è in grado di fornirci energia immediata, calcio e fosforo per le ossa e, se lo scegliamo alla frutta, pure vitamine. Nel reparto surgelati di Penny, dalle gelizie, il cono alla panna. La confezione da 6 pezzi è scontata del 20% a 2,39 euro. E da Penny, una gustosissima novità, firmata dalle specialità Cuor di Terra, sorbetto al fico d'India, arancia rossa di Sicilia. La confezione ha uno sconto del 20% a 1,59 euro.
0: Gli speciali di Penny.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Benvenuti da Penny, benvenuti fino al 17 giugno. Da Penny le parole d'ordine sono fuori tutto. Solo con Penny Card trovate articoli per voi e la vostra casa a 1, 2 o 3 euro. Tra gli articoli, tanti legati al giardinaggio e al fai da te. Abbiamo chiesto ai nostri clienti Penny maschietti come se la cavano coi lavori manuali le loro dolci metà. Vai!
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Se la cava molto bene con i lavori domestici, diciamo abbastanza democratico, questa cosa coinvolge anche me, quindi devo collaborare anch'io.
4: La mia compagna è bravissima comunque con i lavori, a volte anche più di me, io sicuramente meno tempo, lei ne ha di più ed è maniacale quando fa le cose, molto precisa.
5: Direi che se la cava benissimo, bravo. Cioè nel senso le piccole cose, le cose da, non so, l'idraulico, l'elettricista, queste cose è molto più brava di me.
1: Anche se sono più brave di noi, molto importante il lavoro di squadra ovviamente, eh. Mi raccomando, chi ben comincia a metà dell'opera, e allora fino al 17 giugno da Penny fuori tutto. Da Penny anche tanti altri sconti fino al 50% solo con Penny Card.
0: Scopri le offerte di primavera.

un appartamento chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio.

0: L'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Siamo nella stagione nella quale spesso e volentieri gustiamo piatti freddi, volendo anche all'aperto, a diretto contatto con la natura, in una giornata lavorativa nella pausa pranzo per chi ha a disposizione nelle vicinanze un parco, o nel weekend se programmiamo una gita. Nel reparto freschi di Penny anche il petto di tacchino al forno e le freschette. La confezione acquistata con la Penny Card ha uno sconto del 21% a 1,49 euro. Per completare i nostri piatti freddi, il formaggio. E qui abbiamo i prodotti di Valbontà, realizzate con latte 100% italiano. Provolone piccante DOP, in una confezione scontata del 20%. In offerta 2,85 euro.
1: Private Label, i marchi propri di Penny.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: salva spesa di Penny.
1: È il momento di fare insieme una lavatrice e sentir profumare la nostra biancheria di fresco e pulito. Ma cosa evoca il profumo dei capi appena stesi? Ecco cosa ci avete risposto.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, mi ricordo i panni stesi che io aiutavo a stendere con mia nonna, che lei mi diceva sul terrazzo di casa in Sicilia, per cui questi panni bianchi stesi al sole che asciugavano immediatamente, lei mi diceva dai dammi una mano, ecco, li tiravamo su e io sentivo, sì effettivamente rievocando questo profumo di pulito, io rievoco il sole della Sicilia che adesso mi manca.
4: Quando mia mamma fa il boccato c'era l'azoto, non c'era il detersivo adesso, era una polverina.

0: azzurro, e aveva un profumo particolare che non l'ho più sentito.
1: Tanti ricordi quando si tratta di profumi, ma oltre a profumare, un capo deve rimanere morbido, e allora scegliamo l'ammorbidente Mon Amour, che si chiama così per evocare una sensazione di cura verso i propri capi, come un gesto d'amore per il bucato. Adesso l'ammorbidente Mon Amour viene solo 2,99 euro.
2: Le offerte salva spesa di Penny.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Facciamo la scorta di surgelati, sempre pronti in cucina per ogni evenienza. Arriviamo a casa con il desiderio di metterci a tavola in pochi minuti o all'improvviso abbiamo invitati, i surgelati fanno al caso nostro. Cuori di carciofo orto mio, trifolati in padella con olio extravergine, aglio, sale e prezzemolo sono un ottimo contorno. Da Penny c'è uno sconto del 70% sul secondo pezzo, vostro in offerta a 54 centesimi. Sconto del 70% anche sul secondo pezzo di un altro prodotto surgelato, gamberi indo-pacifici di gran mare. Da portare in tavola magari con pomodorini e sfumati con del prosecco. Anche in questo caso, come vi dicevo, sconto del 70% sul secondo pezzo, vostro a 1,20 euro.
0: Penny, la primavera nel carrello.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Gli speciali di Penny.
1: Da Penny è tornato lo speciale sconto del 70% sul secondo pezzo e fra i prodotti vi aspetta la pancetta, ideale per preparare una torta salata. È il piatto unico per eccellenza, pensato per essere tagliato e diviso fra i commensali. Condividerla rafforzi i legami familiari o di amicizia, favorendo la conversazione e il senso di comunità. La torta salata è anche un modo intelligente per non sprecare cibo e portarla a un picnic è un atto di generosità che nutre il gruppo. Ricotta, patate, mozzarella e pancetta. Da Penny trovate la pancetta Beretta, nota per il suo equilibrio fra sapidità e morbidezza, diventando croccante in padella senza perdere sapore. Viene 2,39 euro e con lo sconto del 70% la seconda confezione viene solo 72 centesimi.
0: Gli speciali di Penny.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Prodotti salva spese immancabili nel volantino di Penny, offerte valide sino a mercoledì 3 giugno. E troviamo anche la pasta integrale La Molisana, storico pastificio fondato a Campobasso nel 1912. A quantità limitata pasta integrale La Molisana, formati assortiti in pacche da mezzo chilo, scontati 99 centesimi. Tra i prodotti salva spesa anche il sugo per condire il nostro piatto di pasta, passata di pomodoro Pomì. E in molti ricorderanno che negli anni 80 Pomì ha rivoluzionato il mercato introducendo il celebre brick in cartone e lanciando uno slogan diventato famosissimo: o così o Pomì. Passata di pomodoro Pomì, il barattolo di vetro è in offerta 95 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Bentornati a Disco Sound con un nuovo vinile da riascoltare. Oggi il padre della moderna canzone d'autore italiana. Sul giradischi di Penny FM il primo album di Gino Paoli.
2: C'era una volta una gatta.
1: Gino Paoli nasce a Monfalcone il 23 settembre 1934. Il papà lo vuole ingegnere navale, ma lui segue la musica. Trasferitosi a Genova lavora come grafico, poi lascia e a fine anni 50 è tra i fondatori della scuola genovese, che introdurrà nella musica italiana testi più poetici e intimi, come spiega in un'intervista di inizio anni 80.
3: Una canzone perfetta dovrebbe essere al 100% poesia, al 100% musica, dove le parole non possono stare senza la musica non può stare senza quelle parole, inevitabilmente, sono uniche. Forse è più facile fare della, una canzone che una poesia, come forse è più facile fare una canzone che della musica soltanto.
2: In un caffè coi camerieri maleducati.
1: Nel 60 il primo album con la Ricordi, Gino Paoli. Sul lato del vinile brani come Gli innamorati sono sempre soli, Me in tutto il mondo, Un vecchio bambino, Senza fine, Volevo averti per me, Lacrime e Un jour tu verras. Senza fine, dedicata ad Ornella Vanoni alle sue mani grandi, venne scritta da Paoli su richiesta della stessa dopo che lo vide in sala di registrazione.
2: Senza fine tu trascini la nostra vita.
1: Sul lato B, La gatta, Un uomo vivo, Maschere, Sassi, In un caffè, Io vivo nella luna, Il cielo in una stanza e Grazie. Il cielo in una stanza, cantata da Mina e amata da Frank Sinatra, fu la consacrazione per Gino Paoli. Curiosità, il brano venne tradotto in inglese col titolo This World We Love In.

0: La copertina dell'album Bianco e Nero, un giovane Paoli con occhiali da sole e il titolo in corsivo rosso. Album che la ricorda inserì nella linea special come LP di prestigio, per presentare l'artista come autore intellettuale e non come semplice cantante. Al prossimo vinile!
1: Senza fine.
2: Disco Sound. I vinili di Penny FM.
3: Di Tommaso Stabilini.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Mettiamo nel carrello una bella anguria che fa molto bene quando inizia a fare caldo, apporta acqua, idrata ed è l'ideale da mangiare nei momenti più caldi perché rinfresca e mantiene leggeri. Mangiata da sola si digerisce in appena mezz'ora, è dunque una merenda leggera. Adesso da Penny trovate l'anguria coltivata in Italia al prezzo di appena 99 centesimi al chilo. Poi sgranocchiamo salute a merenda, da Penny adesso c'è lo speciale frutta secca e abbiamo in offerta le arachidi. Sono molto nutrienti, ricche di proteine e grassi benefici, un superfood da mangiare per uno spuntino al lavoro, un aiutino ad essere più concentrati. In offerta le arachidi Jumbo, confezione da mezzo chilo, al prezzo di 3,99 euro.
0: Scopri le offerte di primavera

Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano ma fanno. Muovermi è un buon metodo per stare in equilibrio sopra un filo, ridefinire

0: Penny FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Fra la frutta e verdura vi aspettano le nostre zucchine, un ortaggio molto versatile. Sentite come le preparano i nostri clienti.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Pasta, gamberi e zucchine.
4: Di solito grigliate con un po' di melanzane.
5: Un preparato di verdure con zucchine, melanzane e magari anche peperoni o carote, insieme con bulgur e quinoa.
1: Tanti piatti diversi che possiamo sperimentare per portare in tavola fantasia e novità. Da Penny vi aspettano le zucchine chiare, le mie preferite. Sono più dolci, tenere e ricche di sali minerali, ideali per fritture o preparazioni delicate.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Per pulire bene e facilmente tutte le superfici, in casa non dovrebbe mai mancare un panno in microfibra. È costituito da sottili fibre di poliammide e poliestere che trattengono i grassi e l'acqua. Riescono così a catturare in profondità anche le più piccole particelle di sporco, polvere e incrostazioni. Da Penny abbiamo in offerta i panni in microfibra Colors XL Vileda. La confezione da 4 panni costa 3,99 euro. Se ne acquistate 2, il secondo pacco costa appena 1,20 euro. Poi, quando puliamo i pavimenti e laviamo le superfici di casa, usiamo un unico prodotto, così risparmiamo tempo e le pulizie diventano anche più semplici. Molto utile lo sgrassatore universale Chantecler. Adesso c'è lo sconto sul secondo flacone che acquistate, dunque un flacone costa 2,99 euro, il secondo appena 90 centesimi.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: Arrotonda e dona.
1: Torno da Penny, un appuntamento importantissimo a Rotonda e Dona. In tutti i punti vendita Penny fino al 31 maggio sosteniamo il progetto Remi di Croce Rossa Italiana. Arrotondate all'euro la vostra spesa e contribuite ad offrire a bambini e bambine nuove opportunità educative, ricreative e sportive. E ce lo conferma anche il nostro communication manager Marcello Caldarella, intervistato dal caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Marcello, nuovi progetti abbiamo sentito, ma anche continuità nel sostegno alla Croce Rossa Italiana con attività che già avevamo messo in campo da tempo, come ad esempio a Rotonda e Dona, che torna dal 21 al 31 maggio. Puoi ricordarci come fare e anche farci ovviamente un invito a partecipare?
4: È una formula incredibile per raccogliere fondi, perché con pochissimo sforzo si fanno delle cose incredibili. La formula è semplice: quando i nostri clienti, ma anche le nostre persone, devo dire, vanno a fare la spesa nei nostri punti vendita, se per esempio lo scontrino è di 9,90 euro, il nostro personale, le nostre persone in cassa chiederanno: vuoi arrotondare per Croce Rossa? E quindi, se diciamo sì, si arrotonderà l'euro successivo, quindi si lasceranno quei 10 centesimi per arrivare ai 10 euro che faranno la differenza, perché se ogni cliente lasciasse 10 centesimi potremmo veramente aiutare tantissimi ragazzi ad accedere allo studio e all'istruzione. Quindi è una formula consolidata che vede lo sforzo di Penny, ma anche il senso di responsabilità di tutti i clienti, che con pochissimi centesimi possono davvero fare differenza. E quindi sì, invito i nostri clienti

0: le nostre persone a donare, arrotondando l'euro successivo in questi 10 giorni, per poter far accedere allo studio e all'istruzione più persone possibili.
1: Molto bene, grazie al nostro communication manager Marcello Caldarella. E allora con Arrotonda e Dona sosteniamo il progetto REMI e la Croce Rossa Italiana, REMI, ricreazione ed educazione minori. Fino al 31 maggio in tutti i punti vendita Penny d'Italia, Arrotonda e Dona.
2: Arrotonda e Dona. Con Penny, resta solidale.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Voi come fate colazione? Se vi piace mangiare i biscotti con un caffè nella tranquillità di casa, adesso da Penny abbiamo in offerta le gocciole. Biscotti famosissimi a forma di goccia. Sono fatti di una squisita pasta frolla friabile e una pioggia di gocce di cioccolato, senza olio di palma. Con Penny Card una confezione costa 2,99€. Acquistando le gocciole ricevete anche 30 punti extra sulla Penny Card per la raccolta di premi. Poi da Penny trovate anche un prodotto considerato un elisir di lunga vita perché molto ricco di fermenti lattici e probiotici, il kefir, che è una miniera di sali minerali, calcio, magnesio e fosforo ed è anche una buona fonte di proteine. Adesso una confezione di kefir bianco del marchio Wellness costa appena 79 centesimi.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Belle le serate in questo periodo in cui ci si gode una temperatura piacevole, giusta, né troppo fredda né troppo calda. Se ci fermiamo a bere qualcosa in giardino, chiacchierando con i vicini di casa, teniamo al fresco qualche birra. La birra del mese di Penny è la Tennent's Super in lattina. La birra la possiamo usare anche in cucina per sfruttare il suo aroma e le sue caratteristiche chimico-fisiche che migliorano la consistenza e il gusto dei piatti. A questo proposito, sentiamo un cliente di Penny come usa la birra in cucina.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Possiamo fare delle frittelline facendo una pastella con la birra, quindi facendo birra, uova, farina, sale, fare dei cubi di formaggio, metterlo all'interno della pastella e poi friggerlo al momento. Viene servito di solito sotto un'insalatina di soncino condita con magari un goccino di aceto di lamponi.
1: Delle frittelline con pastella di birra, ottima idea. In offerta abbiamo la birra Tennent's Super, birra del mese di Penny. Fatene scorta perché una lattina da 44 centilitri costa appena 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella

0: che trovi solo da Penny.
1: A primavera ed estate c'è sempre un buon motivo per fare festa, per stare in compagnia e bere qualcosa insieme. Da Penny adesso abbiamo in promozione diverse bevande che spesso si acquistano per questi momenti di convivialità, come la birra Corona Extra. Viene solitamente bevuta inserendo una fetta di limone nel collo della bottiglia. Questa usanza però non è diffusa in Messico, paese di produzione. Adesso la confezione da 6 bottiglie di birra Corona Extra costa 5,99 euro. Se preferite poi una bevanda analcolica per i vostri pomeriggi e serate tra amici, da Penny trovate in offerta anche il tè freddo al limone e alla pesca. Le bottiglie di bel tè da 1,5 litri costano appena 65 centesimi l'una.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Siamo a maggio ed è arrivato il momento del frizzantino. Da Penny è arrivato il vino del mese. Sto parlando del Verduzzo Bianco Frizzante IGT. E a voi, quando piace bere il vino? Sentiamo.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il vino piace berlo in compagnia, comunque compagno di pasto, bevuto con moderazione, allieta la convivialità a tavola.
4: Il vino piace perché è aromatico, si accompagna a ottimi piatti, rende più allegra la vita, è preso da giuste dosi, è una cosa favolosa, insomma. E poi è anche benefico per la salute.
5: È buono perché rende felici, in una bella serata, un bicchiere di vino volentieri.
1: Sì, ci vuole Verduzzo, il cui profumo è di frutta matura, pera, mela, pesca, ma anche miele e fiori bianchi, da abbinare a formaggi freschi come ricotta, robiole, mozzarella, ma anche a dolci secchi e biscotti. Curiosità, pensate, un tappo di sughero legato ovviamente al vino può contenere fino a 800 milioni di cellule d'aria. Incredibile. Da Penny il vino del mese è il Verduzzo Bianco Frizzante IGT. Bottiglia in sconto per tutto maggio a solo 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: solo da Penny.
1: Mangiare un gelato di pomeriggio fa bene alla mente perché rappresenta una pausa energetica e gratificante, ottima per rinfrescarsi e risollevare l'umore grazie al rilascio di endorfine. È una merenda ideale come spuntino post attività fisica, e allora da Penny vi aspettano i coni alla panna alle gelizie. Vengono solo 2,39 euro. E poi del marchio le specialità Cuor di Terra vi aspetta il sorbetto al fico d'India, che si chiama così a causa di un errore geografico. Cristoforo Colombo lo importò dal Messico credendo di essere arrivato nelle Indie, da qui il nome fico d'India. Tutto questo sapore era chiuso nel nostro sorbetto a solo 1,59 euro.
0: Gli speciali di Penny.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: e verdura di Penny.
1: Tutta salute!
2: Vi voglio proporre una ricetta per mangiare le verdure in modo goloso e allo stesso tempo molto leggero, le lasagne di verdure e preparate solo con le verdure. Gli unici ingredienti sono 2 melanzane, 3 peperoni, 3 pomodori e 3 cipolle. Le melanzane vanno affettate e messe mezz'ora sotto sale e poi risciacquate. Pomodori, peperoni e cipolle vanno puliti e tagliati a fette. Prendete una teglia e formate gli strati alternando fettine di melanzane, peperoni, pomodori e cipolla finché la teglia è piena. Strato dopo strato condite con dell'olio, origano e sale. Io aggiungo anche un po' di salsa di soia che dà un sapore molto buono. Per questa ricetta trovate tutti gli ingredienti nel reparto frutta e verdura di Penny, tra cui anche i peperoni.
1: Tutta salute!

0: trovi solo da Penny.
1: Fra i cibi da prediligere in primavera, mangiare petto di tacchino è un'ottima scelta perché è una carne magra, digeribile e nutriente, ideale per rimettersi in forma dopo l'inverno. Con l'arrivo della bella stagione, il corpo beneficia di alimenti che non appesantiscono la digestione e apportano proteine nobili per l'attività fisica. Da Penny il petto di tacchino Le Freschette viene solo 1,49 euro grazie alla Penny Card. E poi portiamo in tavola anche il provolone. Il nome deriva da prova, riferito all'antica tradizione casearia di prelevare un piccolo pezzo di pasta filata per testarne la consistenza e lo stato di maturazione. Questo assaggio di prova ha dato il nome al prodotto finale. Il provolone Valbontà viene solo 2,85 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un po'.

0: Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

0: te ed una da impazzire io e te.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
2: Domanda molto semplice: qual è il vostro frutto preferito? Il mio sicuramente la pesca, insieme magari ad altra frutta che arriva con la primavera e poi con l'estate, come le fragole, le albicocche, le ciliegie, però la pesca è qualcosa che metto sempre al primo posto. Pesca che fa tanto bene anche alla salute. La pesca infatti regola la pressione sanguigna, questo grazie alla presenza del potassio, che ha delle proprietà vasodilatatrici. I suoi effetti infatti riducono lo stress del sistema cardiocircolatorio, con effetti positivi sull'ipertensione. Allora oggi magari prepariamoci una bella macedonia di frutta fresca, frutta principale in questo caso, protagonista la pesca. Da Penny reparto frutta e verdura trovate in offerta ovviamente le pesche.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Solo da Penny.
1: Prepariamo la pasta con carciofi e gamberi, perché mangiare carciofi in primavera è un toccasana per depurare il fegato e contrastare la stanchezza grazie alla cinarina, che aiuta a eliminare le tossine accumulate durante l'inverno. I cuor di carciofo Orto Mio vengono solo 1,79 euro, e grazie allo sconto del 70% la seconda confezione viene solo 54 centesimi. È il momento di aggiungere i gamberi, che contengono astaxantina, utile per combattere l'invecchiamento cerebrale. Sono a marchio Gran Mare, vengono solo 3,99 euro, ma grazie allo sconto del 70% la seconda confezione verrà solo 1,20 euro.
0: Penny, la primavera nel carrello.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Kenny. Assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.
1: Desidero mettere l'accento sull'importanza di un corretto nutrimento anche per i nostri amici a quattro zampe. Una dieta equilibrata protegge il loro sistema immunitario, li aiuta a mantenere il peso forma e assicura un pelo lucido e forte. Nello speciale pet food di Penny, anche Pure Delight Viscas per i nostri gatti, i nostri miau. Prodotto da una storica azienda nata a Los Angeles, Stati Uniti, nel lontano 1936, è diventata nel corso degli anni una multinazionale. La confezione da quattro pezzi di Pure Delight Viscas vi aspetta in offerta nei nostri punti vendita Penny, 1,79 euro.
0: I prezzi bassi di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Tra i prodotti salvaspesa troviamo la pasta integrale che grazie al chicco intero non raffinato offre un alto contenuto di fibre, vitamine e minerali come ferro, magnesio e potassio. Il suo vantaggio principale è l'indice glicemico più basso che garantisce maggiore sazietà, energia costante e benefici per la salute cardiovascolare. La pasta integrale La Molisana viene solo 99 centesimi. È il momento di condire la pasta con la passata di pomodoro Pomì, un prodotto 100% italiano ottenuto da pomodori freschi raccolti in stagione. È ricca di licopene, antiossidante che aumenta la sua biodisponibilità con la cottura. La passata di pomodoro Pomì viene solo 95 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un po'.

0: bello perché dura poco. Devi accettare che poi il brutto viene quando non c'è il bello, quindi quasi per assurdo il problema non è il brutto.
1: Sì, ma poi quando
2: la,
1: si
2: dire, non dire, fare, la,
0: non puoi, non puoi.

0: Penny, la primavera nel carrello.
1: Siamo entrati nella seconda parte della primavera e si riscopre gradualmente il piacere di rilassarsi, abbronzarsi. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto voi clienti come vi rilassate al mare.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Quali sono i suoi ricordi del mare? Cos'è che le piace? Come si divertiva a mare? Come si diverte?
4: Il riposo, che dal mare mi riposo e sto bene.
3: E come fa a riposarsi?
4: Mi sdraio e dormo.
3: Mi sembra un'ottima idea.
1: Ottimo, proteggiamo la pelle quando la esponiamo al sole, soprattutto i primi giorni quando la bronzatura non è ancora formata. Da Penny, nello speciale dedicato alla cura della persona, trovate uno sconto del 30% sulla linea di solari Bilboa.
0: Penny insieme mix. I consigli dei nostri speaker.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Riparte il nostro pomeriggio di acquisti in tutti i Penny d'Italia. Allora parliamo di anguria, quindi di frutta fresca estiva. Per rendere l'anguria più gustosa ci sono degli abbinamenti particolari molto efficaci. Ad esempio, aggiungendo il sale ne esaltiamo la dolcezza naturale, poco poco. Il lime o il limone invece fanno sembrare il frutto più zuccherino, o ancora pepe nero o peperoncino, che col contrasto intensificano il sapore. E allora da Penny, anguria coltivata in Italia, al chilo soli 99 centesimi. Per una merenda invece veloce ed equilibrata, grazie allo speciale frutta secca, scegliamo le arachidi che andremo ad aggiungere a del pane tostato con delle rondelle di banana. La banana è ricca di potassio, le arachidi ci danno il magnesio, utile per muscoli e sistema nervoso. È pratico come snack pre-allenamento oppure per recuperare energie dopo. Con lo speciale frutta secca, le arachidi Jumbo Amo Natura sono in offerta a 3,99 euro.
0: Scopri le offerte di primavera.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, il viaggio nella storia e nel gusto continua. Oggi vi porto in un piccolo gioiellino incastonato fra arte e bellezze architettoniche, Terracina.
0: Il nostro weekend.
1: A Terracina si arriva in auto con la A1 Milano-Napoli, in bus alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Roma-Fiumicino. Per godere appieno dell'atmosfera rilassante, il ristorante Le Terrazze vi farà assaporare il meglio che il mare di Terracina ha da offrire. Invece per soggiornare, l'hotel Poseidon si trova a 50 metri dal mare in un edificio che ricorda la forma di una nave.
0: Cosa vedere?
1: Il castello dei Frangipane, costruito a difesa della città a partire dal X secolo a.C. Il Capitolium di Terracina, cioè i resti del tempio dedicato alla triade Giove, Giunone e Minerva. Il teatro romano, che originariamente accoglieva 4.000 persone.
0: Cosa mettere in valigia?
1: Le frittelle di Cicinelli. Ecco la ricetta dal gastronomo di Penny, Fabrizio Di Fabio.
2: Sbattere delle uova, salarle, mettere all'interno dell'uovo del pane raffermo, prezzemolo e parmigiano e dare una bella girata. Poi prendere i bianchetti, che in terracinese si chiamano cicinelli, inserirli all'interno dell'uovo e prenderli con un cucchiaio e metterli in olio bollente. 30 secondi per lato e sono pronte.
1: E tutti gli ingredienti, come le uova del nostro marchio Sapor di Cascina, li trovate al Penny di Terracina in via Badino 227. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: solo da Penny.
1: Un bello speciale adesso, speciale sconto del 70% sul secondo pezzo. Da Penny trovate prodotti essenziali, in questo caso per la vostra casa, come lo sgrassatore Chantecler universale a ricarica. Sgrassatore che usiamo in cucina, ma anche in altre situazioni, ad esempio per rimuovere segni di pennarello da superfici dure, pulire delle scarpe con suola in gomma e ancora rimuovere la cera dopo aver acceso magari una bella candela. Da Penny, sgrassatore Chantecler universale ricarica, primo pezzo 2,99 euro, il secondo a soli 90 centesimi. A seguire, panno in microfibra Vileda in colori differenti, sempre comodi da avere per pulire diverse zone della casa, compresa la cucina, col nostro sgrassatore di prima. Panni che trovate in colori diversi, potreste scegliere quello che meglio si abbina al vostro outfit casalingo. Speciale sconto del 70% sul secondo pezzo, panno in microfibra Colors XL Vileda, primo pezzo con 4 panni a soli 3,99 euro, il secondo solo 1,20 euro.

al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: per una spesa di valore. Basta un penny, basta un penny.
1: Benvenuti da Penny, dove trovate sempre delle offerte speciali per i clienti che hanno la Penny Card. E voi clienti affezionati lo sapete bene, eh?
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Beh, tanto sconti su alcuni prodotti.
4: Al momento, quando vado in cassa, ogni tanto mi trovo con qualche sconto. E questo mi fa piacere.
3: Ma a parte mi piace portarmela dietro, però ce l'ho avuta dall'inizio quando hanno aperto il negozio, c'ho anche una borsa ancora originale di quella volta. E niente, ci sono gli sconti che vanno molto bene.
1: Solo con Penny Card 3 più 1 gratis, anche sulla birra Peroni, l'ideale per dissetarsi pure per accompagnare un trancio di pizza. E allora solo con Penny Card 3 più 1 gratis sulla birra Peroni e un pezzo è scontato 1,12 euro.
0: Penny Card, per una spesa di valore.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny ripartiamo dalla colazione o, perché no, dalla merenda, e lo facciamo col kefir bianco della nostra linea del benessere Wellness. Una bevanda ricca di proteine, ottima per gli intolleranti anche al lattosio, che viene per la maggior parte consumato dai microorganismi durante la fermentazione. Bevanda che viene quindi digerita meglio del latte. Il kefir bianco Wellness è in sconto del 20% a soli 79 centesimi. Tazza di kefir dove possiamo inzuppare dei biscotti davvero unici. Le gocciole, un mix perfetto di squisita pasta frolla e inimitabili gocce di cioccolato. Da Penny un'occasione da mordere al volo, perché solo con PennyCard, acquistando una confezione di gocciole pavesi, avrete 30 punti extra. Gocciole pavesi nella confezione da mezzo chilo in offerta a soli 2,99 euro.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Colazione da Penny. La gioia del buongiorno in una tazzina.
0: Il caffè. Che rapporto avete con il caffè? Quando, come e quante volte lo gustate?
3: Penny FM lo ha chiesto a voi.
4: Allora, è la prima cosa che faccio quando mi sveglio, bere il caffè. E soprattutto poi dopo i pasti principali e la sera. Mi piace cremoso o a volte per merenda anche un marocchino con un po' di cacao.
5: E cosa rappresenta per te il caffè?
4: Tantissime cose, giuro, non riuscirei a vivere senza.
0: Per soddisfare il vostro desiderio di assaporare una tazzina, Caffè Espresso Casa Segafredo, storico marchio fondato a Bologna nei primi anni 70. La confezione da 250 grammi di Caffè Espresso Segafredo è in offerta con uno sconto del 20% a 3,45 euro.
1: Buongiorno!
2: Buongiorno! Colazione da Penny, riuniti intorno a una tazzina.

0: Che trovi solo da Penny.
1: Da Penny è arrivato lo speciale salva spesa ed è tempo di rinfrescarsi con la birra Corona Extra, da bere solitamente con una fettina di limone o lime e un pizzico di sale. Ci sono tante belle curiosità storiche legate alla birra, ad esempio che nell'antico Egitto gli operai che costruivano monumenti ricevevano razioni quotidiane di birra. Era nutriente, sicura da bere e parte dell'alimentazione normale, quindi la birra come ricompensa. Da Penny, birra Corona Extra, confezione da 6 bottiglie in offerta, quantità limitata, 5,99 euro, e sempre con lo speciale salva spesa anche una bevanda ideale per l'arrivo dell'estate, ovvero il tè. Da Penny in offerta, bel tè al limone e alla pesca. Tè freddo che ci permette di idratarci e che stimola positivamente il nostro cervello, perché essendoci la teina, questa va a migliorare la nostra concentrazione, riducendo anche la sensazione di stanchezza. Da Penny con lo speciale salva spesa, bel tè, limone, pesca. Ogni bottiglia da 1,5 litri in quantità limitata è in offerta 65 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: gli speciali di Penny.
1: È il momento di fare affari da Penny grazie al fuori tutto su tanti articoli per te e la tua casa. Cercate l'area dedicata a questa promozione perché ci sono molte offerte sugli articoli non alimentari che sono rimasti dagli speciali delle ultime settimane. Ad esempio custodie per vestiti e coperte da riporre per l'inverno, grucce, appendiabiti. Questo era lo speciale cambio stagione ad aprile. Oppure zaini, ciabatte, sedia sdraio, ombrellone dello speciale aria aperta. Ma ce ne sono tanti altri. La promozione fuori tutto e gli sconti valgono solo con la Penny Card, la tessera fedeltà di Penny. Tanti articoli costano solamente 1 euro, 2 oppure 3 euro. Sugli articoli più grandi c'è lo sconto fino al 50%. Queste offerte valgono solo sulle cose che trovate nell'area dedicata al fuori tutto.
0: Gli speciali di Penny.

0: cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
1: Tra i prodotti veramente gustosi che potete trovare nelle nostre filiali, i taralli che ci portano nell'Italia meridionale. Un prodotto da forno con origini antiche, se pensiamo che sono stati ritrovati resti di taralli risalenti a una tribù che nell'antichità classica occupava il territorio dove ora c'è il Salento. Dalle specialità a cuor di terra, tutto il meglio della tradizione. Sì, la tradizione italiana. Le specialità a cuor di terra includono una vasta gamma di prodotti con sapori ricercati, tipici delle regioni del nostro paese. Sono le eccellenze della penisola che possiamo portare ogni giorno in tavola. E dalle specialità a cuor di terra anche i taralli.
0: I nostri marchi. Cuor di terra. Le specialità.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio, direttamente a casa tua, in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: salva spesa di Penny.
1: Forse oggi volete prendere un vino leggero da bere durante la giornata quando dei conoscenti vengono a farvi visita in modo informale. Ci sono molte situazioni come questa: amici che vi aiutano in qualche lavoro di casa e poi si beve un bicchiere insieme, oppure ci si incontrano mezz'oretta prima di continuare a fare le proprie commissioni. Un buon vino leggero da bere abbinato ad uno stuzzichino del formaggio o dei grissini è il Trebbiano IGT. Sentiamo un sondaggio fatto tra clienti di Penny a proposito di vino.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il vino solitamente lo bevo in compagnia, a casa di amici, ad eventi, fuori a cena, in ristoranti o locali, e non ho una grande preferenza tra rosso o bianco, a seconda diciamo della pietanza che ho davanti, scelgo, spesso anzi mi faccio consigliare.
1: Ogni tanto un bicchiere di vino ci sta, è quel modo di fare due chiacchiere senza l'impegno di una cena o di una grigliata. Adesso trovate uno sconto del 50% sul vino bianco Trebbiano di Puglia IGT. Una bottiglia costa appena 1,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.
4: Al mondo non esiste nessuna come te che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Gelato, gelato e ancora gelato. Eh sì, perché gustare un buon gelato non è solo un piacere per il palato. Quel momento spesso desiderato racchiude anche tanti benefici per la salute del corpo. Il gelato è in grado di fornirci energia immediata, calcio e fosforo per le ossa e, se lo scegliamo alla frutta, pure vitamine. Nel reparto surgelati di Penny, dalle gelizie, il cono alla panna. La confezione da 6 pezzi è scontata del 20% a 2,39 euro. E da Penny, una gustosissima novità, firmata dalle specialità Cuor di Terra, sorbetto al fico d'India, arancia rossa di Sicilia. La confezione ha uno sconto del 20% a 1,59 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un po'.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Oggi cosa cuciniamo di buono? Vi do dei consigli in base a cosa le offerte di Penny mi ispirano. Ad esempio abbiamo in offerta le pappardelle all'uovo fior di pasta, che sono molto buone condite con del pesce. Sentiamo come le prepara una cliente di Penny che abbiamo intervistato.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: In genere faccio la pasta con i gamberoni, con le code di gambere, e faccio soffriggere aglio, le teste di gambero,

0: trovi solo da Penny.
1: Siamo nella stagione nella quale spesso e volentieri gustiamo piatti freddi, volendo anche all'aperto, a diretto contatto con la natura, in una giornata lavorativa nella pausa pranzo per chi ha a disposizione nelle vicinanze un parco, o nel weekend se programmiamo una gita. Nel reparto freschi di Penny anche il petto di tacchino al forno e le freschette. La confezione acquistata con la Penny Card ha uno sconto del 21% a 1,49 euro. Per completare i nostri piatti freddi, il formaggio. E qui abbiamo i prodotti di Valbontà, realizzate con latte 100% italiano. Provolone piccante DOP, in una confezione scontata del 20%, in offerta 2,85 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: arrotonda e dona.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per sostenere insieme le iniziative di Penny, per supportare il progetto Remidi, Croce Rossa Italiana. Con l'iniziativa Rotonda e Dona potrete offrire a tanti bambini nuove opportunità educative, ricreative e sportive. Ma per capire meglio di cosa si tratta, Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha intervistato Monica Di Maggio, responsabile sostenibilità Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Monica, ancora una volta dal 21 al 31 maggio Penny rinnova l'attività Arrotonda e Dona in favore della Croce Rossa Italiana. Ci dici perché e in cosa consiste?
4: Certo, allora diciamo che chiediamo in questo caso ai nostri clienti di essere con noi nell'aiutarci a realizzare dei progetti specifici, e quindi questo è un gesto concreto che si può fare semplicemente alle casse. E quindi diciamo che la cassiera chiederà se si vuole arrotondare lo scontrino all'euro successivo, e affinché questa piccola parte sostenga il nostro progetto. Quindi un gesto concreto che anche i nostri clienti possono realizzare per aiutarci a sviluppare questo progetto in cui crediamo molto.
1: Fare la spesa e poter aiutare chi ha più bisogno è un piccolo gesto per noi, ma un grande regalo per chi lo riceve, soprattutto se si tratta dei bambini e quindi del loro futuro. Ecco l'invito di Monica Di Maggio ad aderire all'iniziativa Arrotonda e Dona.
3: Vuoi farci un invito, un saluto per i nostri clienti e ovviamente anche i nostri colleghi, i nostri collaboratori?
4: Guarda, io posso dire solo una cosa dal profondo del cuore: aiutateci a rendere felici questi bambini che ne hanno diritto. Hanno diritto alla spensieratezza e alla gioia della loro età.
0: Arrotonda e dona. Con Penny, resta solidale.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Facciamo la scorta di surgelati, sempre pronti in cucina per ogni evenienza. Arriviamo a casa con il desiderio di metterci a tavola in pochi minuti o all'improvviso abbiamo invitati, i surgelati fanno al caso nostro. Cuori di carciofo Orto Mio, trifolati in padella con olio extravergine, aglio, sale e prezzemolo sono un ottimo contorno. Da Penny c'è uno sconto del 70% sul secondo pezzo, vostro in offerta a 54 centesimi. Sconto del 70% anche sul secondo pezzo di un altro prodotto surgelato, gamberi indo-pacifici di gran mare. Da portare in tavola magari con pomodorini e sfumati con del prosecco. Anche in questo caso, come vi dicevo, sconto del 70% sul secondo pezzo, vostro a 1,20 euro.
0: Penny, la primavera, nel carrello.

al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un po'.

0: Gli speciali di Penny.
1: Da Penny speciale sconto del 70% sul secondo pezzo. È l'ora dell'aperitivo, magari anche sì. E allora immancabili ci sono le Doritos, le patatine la cui forma triangolare nel tempo è diventata iconica e non casuale, perché resiste bene alla rottura, trattiene condimento, è facile da intingere e la si riconosce anche senza logo. Da Penny trovate le Doritos che ricordano la cucina Tex-Mex americana, con un gusto intenso, speziato, leggermente affumicato. Devo dire le mie preferite. Da Penny, con lo speciale sconto del 70% sul secondo pezzo, Doritos gusto Tex-Mex, prima confezione a 2,49 euro, ma la seconda a soli 75 centesimi.
0: I prezzi bassi di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Prodotti salva spese immancabili nel volantino di Penny, offerte valide sino a mercoledì 3 giugno. E troviamo anche la pasta integrale La Molisana, storico pastificio fondato a Campobasso nel 1912. A quantità limitata pasta integrale La Molisana, formati assortiti in pacche da mezzo chilo, scontati 99 centesimi. Tra i prodotti salva spesa anche il sugo per condire il nostro piatto di pasta, passata di pomodoro Pomì. E in molti ricorderanno che negli anni 80 Pomì ha rivoluzionato il mercato introducendo il celebre brick in cartone e lanciando uno slogan diventato famosissimo: o così o Pomì. Passata di pomodoro Pomì, il barattolo di vetro è in offerta 95 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Che bello quando da Penny arriva la frutta estiva, e sto parlando in questo caso delle ciliegie buonissime, una tira l'altra, e passeremo l'estate a mangiarle, ad acquistarle qui da Penny. Ma intanto vi abbiamo chiesto molto generalmente qual è la vostra frutta preferita. Sentiamo le risposte.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La mia frutta preferita è l'anguria, la fragola e la pesca, perché sono buoni e molto dolci.
4: Il melone e le pesche, perché sono fresche, ti dissetano ed è come mangiare un piatto di altro, insomma.
5: È il melone, quello verde.
6: Pesche, vabbè, cocche.
7: Fragole e ciliegie.
8: L'anguria. Perché è una cosa fresca che mi fa frescare.
1: Frutta estiva protagonista qui da Penny. Allora, in questo caso prepariamo una ricetta speciale con le ciliegie caramellate. Le mettiamo in padella con un cucchiaino di zucchero, una noce di burro, poche gocce di limone. Cuociamo 5 minuti, voilà, sono pronte e sono perfette da mettere sopra il gelato, i pancakes, lo yogurt o sopra una bella cheesecake. Da Penny nel reparto ortofrutta trovate le ciliegie.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Mettiamo nel carrello una bella anguria che fa molto bene quando inizia a fare caldo, apporta acqua, idrata ed è l'ideale da mangiare nei momenti più caldi perché rinfresca e mantiene leggeri. Mangiata da sola si digerisce in appena mezz'ora, è dunque una merenda leggera. Adesso da Penny trovate l'anguria coltivata in Italia al prezzo di appena 99 centesimi al chilo. Poi sgranocchiamo salute a merenda. Da Penny adesso c'è lo speciale frutta secca e abbiamo in offerta le arachidi. Sono molto nutrienti, ricche di proteine e grassi benefici, un superfood da mangiare per uno spuntino al lavoro, un aiutino ad essere più concentrati. In offerta le arachidi Jumbo, confezione da mezzo chilo, al prezzo di 3,99 euro.
0: Scopri le offerte di primavera.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: tavola. Perché? Oggi cerchiamo di capirlo con un menù casalingo tutto italiano. Andiamo a casa di Fantozzi.
1: Riso al forno con pomodorini di guarnizione. I pomodorini hanno questa tragica caratteristica: fuori freddi, dentro palla di fuoco a 18.000 gradi.
0: Dal genio di Paolo Villaggio nasce il personaggio letterario Ugo Fantozzi. Il ragioniere approda in televisione nel 68 con brevi monologhi, imponendosi qualche anno più tardi al cinema nel primo capitolo di una lunga serie durata per 10 film. Cosa rappresenta per Paolo Villaggio questo personaggio?
2: È una delle persone alle quali sono più grato, perché devo tutto. Io ho fatto i film con Fellini, con Olmi, con la Vermeer, con Monicelli, però sarò ricordato solo per Fantozzi.
0: Fantozzi è l'archetipo dell'italiano medio negli anni 70, medio borghese e dallo stile di vita semplice. Nella carrellata di scene cult, molte si sviluppano intorno alla tavola da pranzo, a partire dalla traumatica colazione.
3: 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. 3 secondi per bere il maledetto caffè della signora Pina. 3.000 gradi Fahrenheit!
0: Il pranzo in sala mensa, in compagnia del ragionier Filini, e le frittatozze gustate davanti alla televisione.
3: Fantozzi aveva un programma formidabile. Calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato.
0: Ma è durante le scene aziendali che Fantozzi esprime il massimo della comicità.
4: E questo me lo pappo io!
0: Fantozzi, quindi, rafforza il rapporto tra cinema e cibo, come avveniva nella commedia all'italiana degli anni 50.
5: Non me lo sputerà mica qui, eh?
0: Come a voler suggerire che il sapore di ciò che mangiamo, il cibo che portiamo a tavola, sono loro a raccontare chi siamo davvero e le nostre abitudini. Grazie per l'ascolto, noi ci risentiamo con il prossimo film a tavola.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Per pulire bene e facilmente tutte le superfici, in casa non dovrebbe mai mancare un panno in microfibra. È costituito da sottili fibre di poliammide e poliestere che trattengono i grassi e l'acqua. Riescono così a catturare in profondità anche le più piccole particelle di sporco, polvere e incrostazioni. Da Penny abbiamo in offerta i panni in microfibra Colors XL Vileda. La confezione da 4 panni.

costa 3,99 euro. Se ne acquistate due, il secondo pacco costa appena 1,20 euro. Poi, quando puliamo i pavimenti e laviamo le superfici di casa, usiamo un unico prodotto, così risparmiamo tempo e le pulizie diventano anche più semplici. Molto utile lo sgrassatore universale Chantecler. Adesso c'è lo sconto sul secondo flacone che acquistate, dunque un flacone costa 2,99 euro, il secondo appena 90 centesimi.

Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Benvenuti da Penny, benvenuti fino al 17 giugno. Da Penny le parole d'ordine sono fuori tutto. Solo con Penny Card trovate articoli per voi e la vostra casa a 1, 2 o 3 euro. Tra gli articoli, tanti legati al giardinaggio e al fai da te. Abbiamo chiesto ai nostri clienti Penny maschietti come se la cavano coi lavori manuali le loro dolci metà. Vai!
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Se la cava molto bene con i lavori domestici, diciamo abbastanza democratico, questa cosa coinvolge anche me, quindi devo collaborare anch'io.
4: La mia compagna è bravissima comunque con i lavori, a volte anche più di me, io sicuramente meno tempo, lei ne ha di più ed è maniacale quando fa le cose, molto precisa.
5: Direi che se la cava benissimo, bravo. Cioè nel senso le piccole cose, le cose da, non so, l'idraulico, l'elettricista, queste cose è molto più brava di me.
1: Anche se sono più brave di noi, molto importante il lavoro di squadra ovviamente, mi raccomando, chi ben comincia a metà dell'opera. E allora fino al 17 giugno da Penny fuori tutto, da Penny anche tanti altri sconti fino al 50% solo con Penny Card.
0: Scopri le offerte di primavera.
6: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Voi come fate colazione? Se vi piace mangiare i biscotti con un caffè nella tranquillità di casa, adesso da Penny abbiamo in offerta le gocciole. Biscotti famosissimi a forma di goccia. Sono fatti di una squisita pasta frolla friabile e una pioggia di gocce di cioccolato, senza olio di palma. Con Penny Card una confezione costa 2,99€. Acquistando le gocciole ricevete anche 30 punti extra sulla Penny Card per la raccolta di premi. Poi da Penny trovate anche un prodotto considerato un elisir di lunga vita perché molto ricco di fermenti lattici e probiotici, il kefir, che è una miniera di sali minerali, calcio, magnesio e fosforo ed è anche una buona fonte di proteine. Adesso una confezione di kefir bianco del marchio Wellness costa appena 79 centesimi.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: salva spesa di Penny.
1: È il momento di fare insieme una lavatrice e sentir profumare la nostra biancheria di fresco e pulito. Ma cosa evoca il profumo dei capi appena stesi? Ecco cosa ci avete risposto.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, mi ricordo i panni stesi che io aiutavo a stendere con mia nonna, che lei mi diceva sul terrazzo di casa in Sicilia, per cui questi panni bianchi stesi al sole che asciugavano immediatamente, lei mi diceva dai dammi una mano, ecco, li tiravamo su, io sentivo, sì effettivamente rievocando questo profumo di pulito, io rievoco il sole della Sicilia che adesso mi manca.
4: Guardate, mia mamma fa il bucato, c'era l'azoto, non c'era il detersivo adesso, era una polverina azzurra e aveva un profumo particolare che non l'ho più sentito.
1: Tanti ricordi quando si tratta di profumi, ma oltre a profumare un capo deve rimanere morbido e allora scegliamo l'ammorbidente Mon Amour, che si chiama così per evocare una sensazione di cura verso i propri capi, come un gesto d'amore per il bucato. Adesso l'ammorbidente Mon Amour viene solo 2,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: scarpe che trovi solo da Penny.
1: A primavera ed estate c'è sempre un buon motivo per fare festa, per stare in compagnia e bere qualcosa insieme. Da Penny adesso abbiamo in promozione diverse bevande che spesso si acquistano per questi momenti di convivialità, come la birra Corona Extra. Viene solitamente bevuta inserendo una fetta di limone nel collo della bottiglia. Questa usanza però non è diffusa in Messico, paese di produzione. Adesso la confezione da 6 bottiglie di birra Corona Extra costa €5,99. Se preferite poi una bevanda analcolica per i vostri pomeriggi e serate tra amici, da Penny trovate in offerta anche il tè freddo al limone e alla pesca. Le bottiglie di bel tè da 1,5 litri costano appena 65 centesimi l'una.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Gli speciali di Penny.
1: Da Penny è tornato lo speciale sconto del 70% sul secondo pezzo e fra i prodotti vi aspetta la pancetta, ideale per preparare una torta salata. È il piatto unico per eccellenza, pensato per essere tagliato e diviso fra i commensali. Condividerla rafforzi i legami familiari o di amicizia, favorendo la conversazione e il senso di comunità. La torta salata è anche un modo intelligente per non sprecare cibo e portarla a un picnic è un atto di generosità che nutre il gruppo. Ricotta, patate, mozzarella e pancetta. Da Penny trovate la pancetta Beretta, nota per il suo equilibrio fra sapidità e morbidezza, diventando croccante in padella senza perdere sapore. Viene 2,39 euro e con lo sconto del 70% la seconda confezione viene solo 72 centesimi.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Mangiare un gelato di pomeriggio fa bene alla mente perché rappresenta una pausa energetica e gratificante, ottima per rinfrescarsi e risollevare l'umore grazie al rilascio di endorfine. È una merenda ideale come spuntino post attività fisica. E allora da Penny vi aspettano i coni alla panna alle gelizie. Vengono solo 2,39 euro. E poi del marchio le specialità Cuor di Terra vi aspetta il sorbetto al fico d'India, che si chiama così a causa di un errore geografico. Cristoforo Colombo lo importò dal Messico credendo di essere arrivato nelle Indie, da qui il nome fico d'India. Tutto questo sapore era chiuso nel nostro sorbetto a solo 1,59 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: Non mi ricordo quella notte.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Fra la frutta e verdura vi aspettano le nostre zucchine, un ortaggio molto versatile. Sentite come le preparano i nostri clienti.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Pasta, gamberi e zucchine.
4: Di solito grigliate con un po' di melanzane.
5: Un preparato di verdure con zucchine, melanzane e magari anche peperoni o carote, insieme con bulgur e quinoa.
1: Tanti piatti diversi che possiamo sperimentare per portare in tavola fantasia e novità. Da Penny vi aspettano le zucchine chiare, le mie preferite. Sono più dolci, tenere e ricche di sali minerali, ideali per fritture o preparazioni delicate.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Fra i cibi da prediligere in primavera, mangiare petto di tacchino è un'ottima scelta perché è una carne magra, digeribile e nutriente, ideale per rimettersi in forma dopo l'inverno. Con l'arrivo della bella stagione, il corpo beneficia di alimenti che non appesantiscono la digestione e apportano proteine nobili per l'attività fisica. Da Penny il petto di tacchino Le Freschette viene solo 1,49 euro, grazie alla Penny Card. E poi portiamo in tavola anche il provolone. Il nome deriva da prova, riferito all'antica tradizione casearia di prelevare un piccolo pezzo di pasta filata per testarne la consistenza e lo stato di maturazione. Questo assaggio di prova ha dato il nome al prodotto finale. Il provolone Valbontà viene solo 2,85 euro.
0: Private Label.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Arrotonda e dona.
1: Torno da Penny, un appuntamento importantissimo a Rotonda e Dona. In tutti i punti vendita Penny fino al 31 maggio sosteniamo il progetto Remi di Croce Rossa Italiana. Arrotondate all'euro la vostra spesa e contribuite ad offrire a bambini e bambine nuove opportunità educative, ricreative e sportive. E ce lo conferma anche il nostro communication manager Marcello Caldarella, intervistato dal caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Marcello, nuovi progetti abbiamo sentito, ma anche continuità nel sostegno alla Croce Rossa Italiana con attività che già abbiamo messo in campo da tempo, come ad esempio a Rotonda e Dona, che torna dal 21 al 31 maggio. Puoi ricordarci come fare e anche farci ovviamente un invito a partecipare?
4: È una formula incredibile per raccogliere fondi, perché con pochissimo sforzo si fanno delle cose incredibili. La formula è semplice: quando i nostri clienti, ma anche le nostre persone, devo dire, vanno a fare la spesa nei nostri punti vendita, se per esempio lo scontrino è di 9,90 euro, il nostro personale, le nostre persone in cassa chiederanno: vuoi arrotondare per Croce Rossa? E quindi, se diciamo sì, si arrotonderà l'euro successivo, quindi si lasceranno quei 10 centesimi per arrivare ai 10 euro che faranno la differenza, perché se ogni cliente lasciasse 10 centesimi potremmo veramente aiutare tantissimi ragazzi ad accedere allo studio e all'istruzione. Quindi è una formula consolidata che vede lo sforzo di Penny, ma anche il senso di responsabilità di tutti i clienti, che con pochissimi centesimi possono davvero fare differenza. E quindi sì, invito i nostri clienti, le nostre persone a donare, arrotondando l'euro successivo in questi 10 giorni, per poter far accedere allo studio e all'istruzione più persone possibili.
1: Molto bene, grazie al nostro communication manager Marcello Caldarella. E allora con Arrotonda e Dona sosteniamo il progetto Remi e la Croce Rossa Italiana. Remi, ricreazione ed educazione minori. Fino al 31 maggio in tutti i punti vendita Penny d'Italia, Arrotonda e Dona.
0: Arrotonda e Dona. Con Penny, resta solidale.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprendere.

accorto. Una risata ci separa.

0: Prepariamo la pasta con carciofi e gamberi, perché mangiare carciofi in primavera è un tocca sana per depurare il fegato e contrastare la stanchezza grazie alla cinarina, che aiuta a eliminare le tossine accumulate durante l'inverno. I cuori di carciofo Orto Mio vengono solo 1,79 euro, e grazie allo sconto del 70% la seconda confezione viene solo 54 centesimi. È il momento di aggiungere i gamberi, che contengono astaxantina, utile per combattere l'invecchiamento cerebrale. Sono a marchio Gran Mare, vengono solo 3,99 euro, ma grazie allo sconto del 70% la seconda confezione verrà solo 1,20 euro.
1: Penny, la primavera nel carrello.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagno schiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Belle le serate in questo periodo in cui ci si gode una temperatura piacevole, giusta, né troppo fredda né troppo calda. Se ci fermiamo a bere qualcosa in giardino, chiacchierando con i vicini di casa, teniamo al fresco qualche birra. La birra del mese di Penny è la Tennent's Super in lattina. La birra la possiamo usare anche in cucina per sfruttare il suo aroma e le sue caratteristiche chimico-fisiche che migliorano la consistenza e il gusto dei piatti. A questo proposito, sentiamo un cliente di Penny come usa la birra in cucina.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Possiamo fare delle frittelline facendo una pastella con la birra, quindi facendo birra, uova, farina, sale, fare dei cubi di formaggio, metterlo all'interno della pastella e poi friggerlo al momento. Viene servito di solito sotto un'insalatina di soncino condita con magari un goccino di aceto di lamponi.
1: Delle frittelline con pastella di birra, ottima idea. In offerta abbiamo la birra Tennent's Super, birra del mese di Penny. Fatene scorta perché una lattina da 44 centilitri costa appena 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Tra i prodotti salva spesa troviamo la pasta integrale che grazie al chicco intero non raffinato offre un alto contenuto di fibre, vitamine e minerali come ferro, magnesio e potassio. Il suo vantaggio principale è l'indice glicemico più basso che garantisce maggiore sazietà, energia costante e benefici per la salute cardiovascolare. La pasta integrale La Molisana viene solo 99 centesimi. È il momento di condire la pasta con la passata di pomodoro Pomì, un prodotto 100% italiano ottenuto da pomodori freschi raccolti in stagione. È ricca di licopene, antiossidante che aumenta la sua biodisponibilità con la cottura. La passata di pomodoro Pomì viene solo 95 centesimi.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Siamo a maggio ed è arrivato il momento del frizzantino. Da Penny è arrivato il vino del mese. Sto parlando del Verduzzo Bianco Frizzante IGT. E a voi, quando piace bere il vino? Sentiamo.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il vino piace berlo in compagnia, comunque compagno di pasto, bevuto con moderazione, allieta la convivialità a tavola.
4: Il vino piace perché è aromatico, si accompagna a ottimi piatti, rende più allegra la vita e preso da giuste dosi è una cosa favolosa, insomma. E poi è anche benefico per la salute.
5: È buono perché rende felici, in una bella serata, un bicchiere di vino volentieri.
1: Sì, ci vuole Verduzzo, il cui profumo è di frutta matura, pera, mela, pesca, ma anche miele e fiori bianchi. Anche da abbinare a formaggi freschi come ricotta, robiole, mozzarella, ma anche a dolci secchi e biscotti. Curiosità, pensate, un tappo di sughero legato ovviamente al vino può contenere fino a 800 milioni di cellule d'aria. Incredibile. Da Penny il vino del mese è il Verduzzo Bianco Frizzante IGT. Bottiglia in sconto per tutto maggio a solo 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Riparte il nostro pomeriggio di acquisti in tutti i Penny d'Italia. Allora parliamo di anguria, quindi di frutta fresca estiva. Per rendere l'anguria più gustosa ci sono degli abbinamenti particolari molto efficaci. Ad esempio, aggiungendo il sale ne esaltiamo la dolcezza naturale, poco, il lime o il limone invece fanno sembrare il frutto più zuccherino, o ancora pepe nero o peperoncino che col contrasto intensificano il sapore. E allora da Penny, anguria coltivata in Italia al chilo soli 99 centesimi, per una merenda invece veloce ed equilibrata grazie allo speciale frutta secca scegliamo le arachidi che andremo ad aggiungere a del pane tostato con delle rondelle di banana. La banana è ricca di potassio, le arachidi ci danno il magnesio, utile per muscoli e sistema nervoso. È pratico come snack pre-allenamento oppure per recuperare energie dopo. Con lo speciale frutta secca le arachidi Jumbo Amo Natura sono in offerta a 3,99 euro.
0: Scopri le offerte di primavera.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: peperoni e cipolle vanno puliti e tagliati a fette. Prendete una teglia e formate gli strati alternando fettine di melanzane, peperoni, pomodori e cipolla finché la teglia è piena. Strato dopo strato condite con dell'olio, origano e sale. Io aggiungo anche un po' di salsa di soia che dà un sapore molto buono. Per questa ricetta trovate tutti gli ingredienti nel reparto frutta e verdura di Penny, tra cui anche i peperoni.
1: Tutta salute! La frutta e verdura di Penny!

0: solo da Penny.
1: Un bello speciale adesso, speciale sconto del 70% sul secondo pezzo. Da Penny trovate prodotti essenziali, in questo caso per la vostra casa, come lo sgrassatore Chantecler universale ricarica. Sgrassatore che usiamo in cucina, ma anche in altre situazioni, ad esempio per rimuovere segni di pennarello da superfici dure, pulire delle scarpe con suola in gomma e ancora rimuovere la cera dopo aver acceso magari una bella candela. Da Penny, sgrassatore Chantecler universale ricarica, primo pezzo 2,99 euro, il secondo a soli 90 centesimi. A seguire, panno in microfibra Vileda in colori differenti, sempre comodi da avere per pulire diverse zone della casa,

presa la cucina col nostro sgrassatore di prima. Panni che trovate in colori diversi, potreste scegliere quello che meglio si abbina al vostro outfit casalingo. Speciale sconto del 70% sul secondo pezzo, panno in microfibra Colors XL Vileda, primo pezzo con 4 panni a soli 3,99 euro, il secondo solo 1,20 euro.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Arrotonda e dona.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per sostenere insieme le iniziative di Penny, per supportare il progetto Remidi, Croce Rossa Italiana. Con iniziativa Arrotonda e Dona potrete offrire a tanti bambini nuove opportunità educative, ricreative e sportive. Ma per capire meglio di cosa si tratta, Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha intervistato Monica Di Maggio, responsabile sostenibilità Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Monica, ancora una volta dal 21 al 31 maggio Penny rinnova l'attività Arrotonda e Dona in favore della Croce Rossa Italiana. Ci dici perché e in cosa consiste?
4: Certo, allora diciamo che chiediamo in questo caso ai nostri clienti di essere con noi nell'aiutarci a realizzare dei progetti specifici, e quindi questo è un gesto concreto che si può fare semplicemente alle casse. E quindi diciamo che la cassiera chiederà se si vuole arrotondare lo scontrino all'euro successivo, e affinché questa piccola parte sostenga il nostro progetto. Quindi un gesto concreto che anche i nostri clienti possono realizzare per aiutarci a sviluppare questo progetto in cui crediamo molto.
1: Fare la spesa e poter aiutare chi ha più bisogno è un piccolo gesto per noi, ma un grande regalo per chi lo riceve, soprattutto se si tratta dei bambini e quindi del loro futuro. Ecco l'invito di Monica Di Maggio ad aderire all'iniziativa Arrotonda e Dona.
3: Vuoi farci un invito, un saluto per i nostri clienti e ovviamente anche i nostri colleghi, i nostri collaboratori?
4: Guarda, io posso dire solo una cosa dal profondo del cuore: aiutateci a rendere felici questi bambini che ne hanno diritto. Hanno diritto alla spensieratezza e alla gioia della loro età.
0: Arrotonda e dona. Con Penny. Resta solidale.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny ripartiamo dalla colazione o, perché no, dalla merenda, e lo facciamo col kefir bianco della nostra linea del benessere Wellness. Una bevanda ricca di proteine, ottima per gli intolleranti anche al lattosio, che viene per la maggior parte consumato dai microorganismi durante la fermentazione. Bevanda che viene quindi digerita meglio del latte. Il kefir bianco Wellness è in sconto del 20% a soli 79 centesimi. Tazza di kefir dove possiamo inzuppare dei biscotti davvero unici, le gocciole, un mix perfetto di squisita pasta frolla e inimitabili gocce di cioccolato. Da Penny un'occasione da mordere al volo, perché solo con Pennycard, acquistando una confezione di gocciole pavesi, avrete 30 punti extra. Gocciole pavesi nella confezione da mezzo chilo in offerta a soli 2,99 euro.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

ti butti lì e non dici niente. Scusa, sai che ora è? E il silenzio che fa sempre fuori.

entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un po'.

un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella, quante sull'asticella, dimmi dai di volta in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

Sica, di che segno sei? Cosa fai nella vita? Io senza infortunio, ora giocavo nel Milan. Tutti perfetti in base ai filtri che metti, come in certi concerti fuori c'hanno la fila, ma per quelli che becchi qualche dubbio si infila. La tua non è sfiga, è solo ottima mira.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Se ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno, anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland, quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.